0: che atsina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh ische tachut ama che hawetes hunna toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iwuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite amek iwuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.